0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra la statale 26 DIR e Aosta Ovest in direzione Torino. In Liguria, sulla 26 dei Trafori, tratto chiuso tra la 10 Genova 20 Miglia e Ovada in direzione Gravellona tra le 23 e le 6. Sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e quello per la 10 in direzione Genova. In Lombardia, chiusura notturna tra le 23 e le 6 sulla 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano, chiuso tra il raccordo Fiera Milano e Bollate Novate verso la tangenziale est di Milano tra le 23 e le 5. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna tra le 23 e le 6, chiuso il tratto tra Padova Industriale e Padova Sud. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Palmanova Tarvisio, nella stessa fascia oraria, chiusura tra Pontebba e Carnia verso la 4. Per i dettagli di queste e di altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it o il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Zip Workspace, lo spazio giusto.
3: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
5: Don't worry, be happy.
6: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
13: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di crescere?

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra la statale 26 Dir e Aosta Ovest in direzione Torino. In Liguria, sulla 26 dei Terfori, tratto chiuso tra la 10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona tra le 23 e le 6. Sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e quello per la 10 in direzione Genova. In Lombardia, chiusura notturna tra le 23 e le 6 sulla 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano, chiuso tra il raccordo Fiera Milano e Bollate Novate verso la tangenziale est di Milano tra le 23 e le 5. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna tra le 23 e le 6, chiuso il tratto tra Padova Industriale e Padova Sud. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Palmanova Tarvisio, nella stessa fascia oraria, chiusura tra Pontebba e Carnia verso la 4. Per i dettagli di queste e di altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it o il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL.

0: l'ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Una bustina di dolcificante al giorno toglie i batteri di torno? Per quanto possa apparire bizzarra, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori della Brunel University nel Regno Unito in un articolo recentemente pubblicato su Ambo Molecular Medicine. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, la saccarina ha inibito la riproduzione di alcuni batteri, compresi quelli resistenti agli antibiotici. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, questa scoperta promette di modificare radicalmente abitudini e prassi consolidate in seno alla comunità degli specialisti. 5 minuti di esercizio fisico al giorno tolgono il medico di torno. A sostegno del senso comune interviene la scienza con una ricerca coordinata dalla Edith Cowan University in Australia. Gli esperti sono giunti alla loro conclusione dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 22 individui cui è stato chiesto di modificare abitudini e stile di vita. Al termine dell'esperimento tutti hanno fatto registrare un notevole miglioramento nei campi della salute fisica e mentale. Lo studio è stato pubblicato di recente sullo European Journal of Applied Physiology. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale, influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Fredda Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galante. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perdere denari che la stima in affari.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo delle frontiere del VCO da parte di Finanza e Agenzia delle Dogane. Sequestrati per contrabbando una Mercedes e un prezioso orologio. Intercettati anche 55.000 euro in contanti non dichiarati. Due escursionisti dispersi l'altra sera sulle alture di Premosello in una zona molto impervia. Lungo e difficile anche per le condizioni meteo. L'intervento delle squadre di soccorso, i due comunque stanno bene. Verbani ha riaperti i termini dei bandi per i buoni per l'acquisto di medicine e per i contributi per il mantenimento della casa. La nuova scadenza è fissata per il 30 giugno. Convocato per lunedì alle 18 il Consiglio Comunale di Domodossola, tra gli argomenti le tariffe 2026 della raccolta rifiuti.
3: Il meteo di RVL.

0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Previsioni del tempo per sabato 6 giugno al mattino: piogge che su Verbano e Cusio potranno essere anche intense, dal pomeriggio progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desideri

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. Zip
5: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Presentato da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo sabato 6 giugno. Un evento senza precedenti per celebrare l'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO pari a 61, per festeggiare l'opera e la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. È Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, realizzato da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con il Ministero della Cultura, dell'Agricoltura, del Turismo, degli Affari Esteri e Ministero per lo Sport e i Giovani. L'evento si tiene oggi all'Arena di Verona, condotto da Milly Carlucci e trasmesso in diretta su Rai 1 in Eurovisione. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
1: Noi l'abbiamo chiamata Campioni del Mondo perché riteniamo che l'Italia sia campione del mondo, non nel calcio purtroppo, ma è campione del mondo nella cultura. Noi siamo la più grande potenza culturale al mondo, abbiamo 61 siti patrimonio dell'umanità, siamo il paese che ne ha di più al mondo, uno in più della Cina, che è 30 volte più grande. Noi vogliamo affermare questo, che siamo campioni del mondo in ambiti molto importanti, diciamo, per la vita sociale e per l'economia italiana. Siamo tutti uniti per riuscire a fare un grande evento che ha nell'internazionalità la sua forza.
0: Dopo mesi di retroscena e voci di corridoio c'è l'ufficialità. Il nuovo presidente della Triennale Milano è lo storico e critico d'arte Vincenzo Trione. Un passaggio questo che segna la chiusura degli 8 anni di presidenza di Stefano Boeri e l'apertura di una nuova fase per l'istituzione. La nomina di Trione a presidente risponde a un difficile equilibrio politico tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il sindaco Giuseppe Sala, cui spetta l'ultima parola secondo statuto. Ma sentiamo le parole di Vincenzo Trione.
2: Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario. Cioè da un lato essere un po' come i parafulmini. I parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale, è un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario, credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
0: Addio a Marjan Satrapi, la fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo grazie a Persepolis, la graphic novel autobiografica che racconta la sua infanzia in Iran durante e dopo la rivoluzione islamica del 1979. Trasferitasi in Francia nel 1994, Satrapi aveva trasformato la propria esperienza personale in un'opera simbolo della lotta per la libertà e dei diritti delle donne iraniane. Nel 2007 l'adattamento cinematografico di Persepolis, da lei co-diretto, aveva vinto il premio della giuria al Festival di Cannes e ottenuto una candidatura agli Oscar. Negli ultimi anni era diventata una delle voci più ascoltate a sostegno delle proteste iraniane. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: talk about.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
9: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso.

0: aumentano il prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ari l'energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa. Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Inizia la giornata

0: grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
2: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
3: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Maxi operazione di controllo delle frontiere del VCO da parte di Finanza e Agenzia delle Dogane, sequestrati per contrabbando una Mercedes e un prezioso orologio, intercettati anche 55.000 euro in contanti non dichiarati. Due escursionisti dispersi l'altra sera sulle alture di Premosello in una zona molto impervia, lungo e difficile anche per le condizioni meteo. L'intervento delle squadre di soccorso, i due comunque stanno bene. Verbani ha riaperti i termini dei bandi per i buoni per l'acquisto di medicine e per i contributi per il mantenimento della casa, la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno. Convocato per lunedì alle 18 il Consiglio Comunale di Domodossola, tra gli argomenti le tariffe 2026 della raccolta rifiuti.
6: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
5: Previsioni del tempo per sabato 6 giugno, al mattino piogge che su Verbano e Cusio potranno essere anche intense, dal pomeriggio progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
7: Desiderio Sexy Shop.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Chiusa la statale 42 del tonale delle Mendola tra Cogno e Nardo per lavori nelle due direzioni. Lavori notturni sulla statale 342 Brientea, si viaggia a senso unico alternato tra Caprino Bergamasco e Pontida per lavori dalle 21 alle 6 fino al 20 giugno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestrier tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestrier, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 6 giugno. Un evento senza precedenti per celebrare l'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO pari a 61, per festeggiare l'opera e la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. È Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, realizzato da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con il Ministero della Cultura, dell'Agricoltura, del Turismo, degli Affari Esteri e Ministero per lo Sport e i Giovani. L'evento si tiene oggi all'Arena di Verona, condotto da Milly Carlucci e trasmesso in diretta su Rai 1 in Eurovisione. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
14: Noi l'abbiamo chiamata Campioni del Mondo perché riteniamo che l'Italia sia campione del mondo, non nel calcio purtroppo, ma è campione del mondo nella cultura. Noi siamo la più grande potenza culturale al mondo, abbiamo 61 siti patrimonio dell'umanità, siamo il paese che ne ha di più al mondo, uno in più della Cina, che è 30 volte più grande. Noi vogliamo affermare questo, che siamo campioni del mondo in ambiti molto importanti, diciamo, per la vita sociale e per l'economia italiana. Siamo tutti uniti per riuscire a fare un grande evento che ha nell'internazionalità la sua forza.
13: Dopo mesi di retroscena e voci di corridoio c'è l'ufficialità. Il nuovo presidente della Triennale Milano è lo storico e critico d'arte Vincenzo Trione. Un passaggio questo che segna la chiusura degli 8 anni di presidenza di Stefano Boeri e l'apertura di una nuova fase per l'istituzione. La nomina di Trione a presidente risponde a un difficile equilibrio politico tra il

0: Il ministro della cultura Alessandro Giuli e il sindaco Giuseppe Sala, cui spetta l'ultima parola secondo statuto. Ma sentiamo le parole di Vincenzo Trione.
1: Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano il cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale, è un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario, credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
0: Addio a Marjane Satrapi, la fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo grazie a Persepolis, la graphic novel autobiografica che racconta la sua infanzia in Iran durante e dopo la rivoluzione islamica del 1979. Trasferitasi in Francia nel 1994, Satrapi aveva trasformato la propria esperienza personale in un'opera simbolo della lotta per la libertà e dei diritti delle donne iraniane. Nel 2007 l'adattamento cinematografico di Persepolis, da lei co-diretto, aveva vinto il premio della giuria al Festival di Cannes e ottenuto una candidatura agli Oscar. Negli ultimi anni era diventata una delle voci più ascoltate a sostegno delle proteste iraniane. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Ragazzi, questa non è tripla.
1: Mamma, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
5: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
10: RVL la radio è Super Rotation.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
1: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andrejeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.

0: Rotation. Un successo del momento, momento e un successo del passato.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
11: mi perseguita.
12: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
13: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 6 giugno 2026 è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:43. Il santo del giorno è San Norberto. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 giugno del 1933 Richard Olmsted inaugura Camden in New Jersey, il primo drive-in della storia. Nel 1944 inizia lo sbarco in Normandia, lo sbarco militare più imponente della storia, che oltre a determinare le sorti della Seconda Guerra Mondiale, influì sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del muro di Berlino. E nel 1984 Tetris, videogioco tra i più popolari e longevi della storia, viene messo in vendita per la prima volta in Unione Sovietica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 giugno del 1946 nasce a New York la Basketball Association of America, che poi nell'agosto del 49 si fonde con la National Basketball League, dando vita all'NBA. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 giugno del 1959 Fredda Buscaglione è in vetta alle classifiche con Guarda che luna. Nel 1978 Generale di Francesco De Gregori è in cima alla hit parade. E nel 1997 gli 883 pubblicano il disco La dura legge del gol. Passiamo ai nati oggi. Compie 70 anni Bjorn Borg, annoverato fra i più grandi tennisti di tutti i tempi. Ha dominato in particolare la scena tennistica mondiale nel triennio 1977-1980. Spettacolare la competizione con un altro grande campione, l'americano John McEnroe. Spegne 45 candeline la modella, showgirl e attrice paraguayana, nota soprattutto in Francia e in Italia, Claudia Galante. Spegne 38 candeline Ariane Errigo, schermitrice italiana specializzata nel fioretto e la sciabola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 giugno 1968 di Bob Kennedy. Settimo genito della potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni 60. Durante la presidenza del fratello John Fitzgerald fu ministro della giustizia. Destinato a raccogliere l'eredità del fratello, fu ucciso in un attentato proprio il giorno dopo la sua vittoria alle primarie in California e nel South Dakota. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che meglio perdere denari che la stima in affari.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.

0: Radio.
1: Il zona locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Difficile intervento di recupero l'altra notte all'Alpe Piana, nel territorio di Premosello, per due escursionisti dispersi in una zona particolarmente impervia. Le squadre di soccorso hanno dovuto affrontare condizioni meteo avverse e un primo tentativo di recupero è stato interrotto dopo 5 ore per l'impossibilità di proseguire in sicurezza. Un secondo tentativo è andato poi a buon fine e i due sono stati raggiunti e trasportati in zona sicura in discrete condizioni di salute. Fumata nera ieri sera per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania. La maggioranza ha indicato in Sergio Baldan, attuale vicepresidente vicario, la propria scelta, ma non ha raggiunto la soglia dei 2/3 dei consiglieri prevista per la prima votazione. Sarà dunque necessaria una seconda votazione per la quale basterà la maggioranza semplice dell'assemblea. Baldan ha ottenuto 19 voti, 5 le schede bianche, una nulla. Il comune di Verbania ha riaperto i termini di due importanti bandi di sostegno economico. Si tratta del contributo una tantum per le spese legate al mantenimento dell'abitazione e dei buoni per l'acquisto di medicine presso la farmacia comunale. Con la riapertura di questi bandi vogliamo ribadire un messaggio semplice ma importante: nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà, dichiara l'assessore alle politiche sociali Catiuscia Zucco. Il nuovo termine è fissato per il 30 giugno. Infine il tempo di oggi: al mattino piogge che su Verbano e Cusio potranno essere anche intense, dal pomeriggio progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: dimenticare.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane varia, da precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa Balcani occidentali. Ieri Montenegro disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Chiusa la statale 42 del tonale delle Mendola tra Cogno e Nardo per lavori nelle due direzioni. Lavori notturni sulla statale 342 Brientea. Si viaggia a senso unico alternato tra Caprino Bergamasco e Pontida. Per lavori dalle 21 alle 6 fino al 20 giugno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: domenica.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza sono segnalate code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di crescere?

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Allunga il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
13: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
14: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
15: Un saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 6 giugno. Identità futura e la libertà di pensare.

Questo è il tema attorno al quale si svolgeranno i lavori di Identità Milano 2026, edizione numero 21 del congresso internazionale dedicato alla cucina d'autore, alla pasticceria, al mondo della pizza, al servizio di sala, all'enologia, alla mixology e all'hotellerie di gran lunga, la kermesse più prestigiosa del comparto in Italia, che si terrà tra domenica 7 e martedì 9 giugno 2026. Nei nuovi grandi spazi dell'Allianz Mico North Wing di Milano saranno 3 giorni intensi dove grandi ospiti internazionali affiancheranno i migliori nomi italiani, intrecciandosi con incursioni dal mondo della scienza, dell'arte e della cultura, a dimostrazione di come la gastronomia sia oggi un linguaggio universale. Tra le novità più attese spiccano la presentazione della 5ª edizione di Bollicine del Mondo, le aree tematiche con nuovi approfondimenti e un progetto inedito dedicato alle giovani generazioni per la versione Identità Young. La prelibatezza del giorno è il sugo finto o sugo bugiardo, che richiama il ragù di carne ma nasce quasi sempre da verdure, soffritti e qualche aggiunta di sapidità. La storia di questo sugo non parte da una leggenda come spesso accade per le ricette del nostro paese, ma più per un insieme di abitudini che si sono consolidate nelle campagne tra Toscana e regioni vicine. Per decenni la carne è stata un ingrediente raro, riservato alle feste o ai giorni importanti. E così, per ricordare il sapore del ragù, si usavano pomodoro, erbe, a volte funghi e un po' di rigatino o pancetta. E da questo tentativo di imitarlo nasce il nome finto. Oggi questo sugo viene riscoperto perché economico, può essere vegetariano e perché si adatta bene ad una cucina senza sprechi. In un certo senso è rimasto quello che era all'origine, cioè un piatto flessibile che cambia in base a ciò che si ha in casa. Appuntamenti da non perdere. Valeggio Contemporanea. Oggi e domani il centro storico di questo comune veneto si anima con incontri con i produttori locali, degustazioni, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alle eccellenze locali, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire il suo patrimonio enogastronomico, artistico e produttivo. La sezione Valeggio Gusto rappresenta uno dei momenti centrali della manifestazione, offrendo al pubblico l'opportunità di assaggiare sia il celebre nodo d'amore sia il nuovo tortello al Custoza Doc, nato dalla collaborazione tra produttori, ristoratori e pastifici artigiani locali. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore, serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del Ligure, l'emozione del Romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio aveva Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Cvalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Formula 1 Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1, match point per Venezia contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Semplice e veloce, in via De Marchi a Pallanza.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One, programma completo su centroleisole.it.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È sull'importanza dell'esempio quotidiano al servizio del bene comune che il colonnello Domenico Baldassarre, comandante provinciale dei carabinieri del VCO, ha voluto porre l'accento durante il proprio discorso per il 212esimo anniversario di fondazione dell'arma, celebrato ieri in tutta Italia. Solo per citare alcuni dati, nel corso dell'ultimo anno i militari del VCO hanno risposto a quasi 12.500 richieste di intervento e soccorso, dispiegato sul territorio oltre 20.000 servizi, identificati e controllando più di 52.000 persone e perseguito circa 2.900 delitti, il 75% dei reati commessi in provincia, con 157 arresti e 1.300 denunce. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto di truffe agli anziani e violenza di genere, con 67 episodi di violenza, maltrattamenti o atti persecutori. Nuovi fondi contro il dissesto idrogeologico del VCO da parte della Regione Piemonte. La Giunta Ciri ha infatti stanziato 568.000 euro che andranno a finanziare interventi in 9 diversi comuni. Fumata nera ieri sera per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania. La maggioranza ha indicato in Sergio Baldan, attuale vicepresidente vicario, la propria scelta, ma non ha raggiunto la soglia dei 2/3 dei consiglieri.

0: prevista per la prima votazione. Sarà dunque necessaria una seconda votazione per la quale basterà la maggioranza semplice dell'Assemblea. Baldan ha ottenuto 19 voti, 5 le schede bianche, una nulla. Restiamo a Verbania, dove il Comune ha riaperto i termini di due importanti bandi di sostegno economico. Si tratta del contributo una tantum per le spese legate al mantenimento dell'abitazione e dei buoni per l'acquisto di medicine presso la farmacia comunale. Con la riapertura di questi bandi vogliamo ribadire un messaggio semplice ma importante: nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà, dichiara l'assessore alle politiche sociali Catiuscia Zucco. Il nuovo termine è fissato per il 30 giugno. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Oggi pomeriggio e in serata progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Domani domenica 7 giugno generalmente nuvoloso con temperature tra 13 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatie. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 3501 67.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione e media.

0: ci ho, ma da Ski Auto.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Edizione Flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Celebrato l'anniversario della fondazione dei Carabinieri nel Vicio, nell'ultimo anno i militari hanno perseguito circa 2.900 delitti, compiendo 157 arresti e 1.300 denunce. Da domani e sabato prossimo la ferrovia del Sempione sarà chiusa per lavori tra Ro e Gallarate. Come alternativa Trenord prolungherà fino ad Arona e Domo. La linea RE51 Milano Centrale sarà un Malpensa Gallarate. Verbania ha riaperti i termini dei bandi per i buoni per l'acquisto di medicine e per i contributi per il mantenimento della casa. La nuova scadenza è il 30 giugno. In vendita il castello Pellegrini di Stresa, villa d'inizio novecento in stile neocastellano, che fu dello stilista Gianfranco Ferré. La richiesta 5.800.000 euro. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme. In via Müller 35 a Intra.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup?

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce Verde, Lombardia.
6: Bentrovati. Chiusa la statale 42 del tonale delle Mendola tra Cogno e Nardo per lavori nelle due direzioni. Lavori notturni sulla statale 342 Brientea, si viaggia a senso unico alternato tra Caprino Bergamasco e Pontida per lavori dalle 21 alle 6 fino al 20 giugno. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Super Trailers.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. We'll be right back.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro.

0: 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
1: Zip Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È sull'importanza dell'esempio quotidiano al servizio del bene comune che il colonnello Domenico Baldassarre, comandante provinciale dei Carabinieri del VCO, ha voluto porre l'accento durante il proprio discorso per il 212 anniversario di fondazione dell'arma, celebrato ieri in tutta Italia. Solo per citare alcuni dati, nel corso dell'ultimo anno i militari del VCO hanno risposto a quasi 12.500 richieste di intervento e soccorso, dispiegato sul territorio oltre 20.000 servizi, identificati e controllando più di 52.000 persone e perseguito circa 2.900 delitti, il 75% dei reati commessi in provincia, con 157 arresti e 1.300 denunce. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto di truffe agli anziani e violenza di genere, con 67 episodi di violenza, maltrattamenti o atti persecutori. Nuovi fondi contro il dissesto idrogeologico del VCO da parte della Regione Piemonte. La Giunta Cirio ha infatti stanziato 568.000 euro che andranno a finanziare interventi in 9 diversi comuni. Fumata nera ieri sera per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania. La maggioranza ha indicato in Sergio Baldan, attuale vicepresidente vicario, la propria scelta, ma non ha raggiunto la soglia dei 2/3 dei consiglieri prevista per la prima votazione. Sarà dunque necessaria una seconda votazione per la quale basterà la maggioranza semplice dell'Assemblea. Baldan ha ottenuto 19 voti, 5 le schede bianche, una nulla. Restiamo a Verbania, dove il Comune ha riaperto i termini di due importanti bandi di sostegno economico. Si tratta del contributo una tantum per le spese legate al mantenimento dell'abitazione e dei buoni per l'acquisto di medicine presso la farmacia comunale. Con la riapertura di questi bandi vogliamo ribadire un messaggio semplice ma importante: nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà, dichiara l'assessore alle politiche sociali Catiuscia Zucco. Il nuovo termine è fissato per il 30 giugno. E adesso le previsioni del tempo.
9: Il meteo di RVL.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
11: Per la tua sicurezza a casa

0: ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Oggi pomeriggio e in serata progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Domani domenica 7 giugno generalmente nuvoloso con temperature tra 13 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo sabato 6 giugno. Un evento senza precedenti per celebrare l'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO pari a 61, per festeggiare l'opera e la cucina italiana e per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. È Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, realizzato da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con il Ministero della Cultura, dell'Agricoltura, del Turismo, degli Affari Esteri e Ministero per lo Sport e i Giovani. L'evento si tiene oggi all'Arena di Verona, condotto da Milli Carlucci e trasmesso in diretta su Rai 1 in Eurovisione. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
1: Noi l'abbiamo chiamata Campioni del Mondo perché riteniamo che l'Italia sia campione del mondo, non nel calcio purtroppo, ma è campione del mondo nella cultura. Noi siamo la più grande potenza culturale al mondo, abbiamo 61 siti patrimonio dell'umanità, siamo il paese che ne ha di più al mondo, uno in più della Cina, che è 30 volte più grande. Noi vogliamo affermare questo, che siamo campioni del mondo in ambiti molto importanti, diciamo, per la vita sociale e per l'economia italiana. Siamo tutti uniti per riuscire a fare un grande evento che ha nell'internazionalità la sua forza.
0: Dopo mesi di retroscena e voci di corridoio c'è l'ufficialità. Il nuovo presidente della Triennale Milano è lo storico e critico d'arte Vincenzo Trione. Un passaggio questo che segna la chiusura degli 8 anni di presidenza di Stefano Boeri e l'apertura di una nuova fase per l'istituzione. La nomina di Trione a presidente risponde a un difficile equilibrio politico tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il sindaco Giuseppe Sala, cui spetta l'ultima parola secondo statuto. Ma sentiamo le parole di Vincenzo Trione.
2: Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale, è un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario, credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
0: Addio a Marjan Satrapi, la fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo grazie a Persepolis, la graphic novel autobiografica che racconta la sua infanzia in Iran durante e dopo la rivoluzione islamica del 1979. Trasferitasi in Francia nel 1994, Satrapi aveva trasformato la propria esperienza personale in un'opera simbolo della lotta per la libertà e dei diritti delle donne iraniane. Nel 2007 l'adattamento cinematografico di Persepolis, da lei co-diretto, aveva vinto il premio della giuria al Festival di Cannes e ottenuto una candidatura agli Oscar. Negli ultimi anni era diventata una delle voci più ascoltate a sostegno delle proteste iraniane. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Meglio di no.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: L'argomento del giorno è: come la comunicazione guida le scelte? Ciao, sono Davide DJ Maria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Ti è mai capitato di scegliere un ristorante solo perché era pieno? Non hai letto recensioni, non hai guardato il menù, però se lo hanno scelto altri, hai pensato, è buono anche per me. Dietro molte decisioni c'è un principio molto semplice: le persone non acquistano il prodotto, ma cercano e acquistano la scorciatoia che li fa scegliere. E una delle più potenti e semplici è quella che, se altri hanno già scelto, allora la scelta è buona anche per me. È un meccanismo istintivo, ci fa seguire il gruppo senza perdere tempo nel fare effettivamente noi la scelta. Ecco perché un ristorante pieno ci sembra una buona scelta. Istintivamente il nostro cervello decide che, se quella scelta è stata fatta da altre persone, difficilmente potrà non essere buona anche per noi. La stessa cosa succede con i brand famosi. La notorietà viene scambiata con affidabilità. La comunicazione a questo punto fa la differenza, perché non deve spiegarci tutto del prodotto, ma semplicemente deve andare a togliere i dubbi che abbiamo. E quando una scelta è semplice è perché qualcuno ha comunicato bene. E se questa pillola ti è piaciuta, seguici sui canali social di Gemaria e su RVL la radio.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.

0: il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.

0: Navata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
1: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

0: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ci si è messa di mezzo la dea bendata, spietata, con Matteo Arnaldi costretto per un virus a dare forfè nella storica semifinale derby del Roland Garros. Lasciare campo a Flavio Cobolli, che prossimo top 10, domani contenderà lo slam parigino a Sasha Zverev, 3 dell'ATP, vittorioso in 4 set in semifinale contro il bravo ceco Mensik. Il 24enne tennista romano, dei 5 anni più giovane, è in svantaggio 3-1 nei precedenti con il tedesco, con cui però condivide un rapporto anche fuori dal campo.
2: Sicuramente abbiamo un bellissimo rapporto, anzi è la persona più di riferimento tra i grandi, a parte Yannick e Carlos ovviamente, però con lui riesco a parlare sinceramente e mi aiuta molto nei momenti dove sente anche lui che ne ho bisogno. Parliamo anche di cavolate, non solo di cose serie. Siamo entrati in sintonia, però questo non leva il fatto che adesso saremo avversari e c'è tanto rispetto fuori dal campo, ma proprio perché ce n'è anche in campo ci daremo battaglia.
1: Voltiamo pagina, meno 5 al via dei mondiali di calcio. Si intensificano le prove generali delle nazionali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori insieme a Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti e la Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto la nazionale azzurra, ai noi ancora fuori dalla rassegna ridata, si prepara alla seconda delle due amichevoli di giugno, domani a Creta contro la Grecia. Dopo l'1-0 in Lussemburgo, griffato dal gol di Pio Esposito, il CT ad interim Silvio Baldini prosegue gli esperimenti con tanti giovani, tra cui uno dei protagonisti della scalata Champions della Roma, Niccolò Pisilli, che ha voluto proprio rimarcare il lavoro, non solo in campo, del commissario tecnico toscano.
3: Il mister è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto profondi, quindi ci trasmette tutti i suoi valori e questa è una cosa molto bella, perché poi spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso, e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella.
1: Cambiamo argomento. Formula 1 domani a Monte Carlo. Fremono i tifosi della Ferrari, ieri in delirio per le rosse, padrone assolute nelle libere con Leclerc e Hamilton. Oggi alle 16 si definisce la griglia di partenza. Pallavolo, terzo impegno stasera in Nations League in corso in Brasile per l'Italia femminile di Julio Velasco, reduce dal 3-0 rifilato nella notte italiana all'Olanda. Le azzurre, che alle 20:30 affrontano la Turchia, sono a punteggio pieno del girone e hanno inanellato la 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Chiudiamo col basket, con Milano già in finale dei playoff scudetto. Stasera match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale riceve la Virtus Bologna. Andiamo oltreoceano, New York sbanca ancora a San Antonio, si porta 2-0 nella serie della finale NBA. I Knicks si sono imposti 105-104 contro gli Spurs. Martedì e giovedì prossimo avranno la chance al Madison di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: Super Rotation, la vera essenza della musica, su RVL la radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso, file dovute al traffico intenso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso conclude anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Casteggio e Broni-Stradella in direzione di Brescia. Incidente conclude sulla A4 Milano-Venezia tra Desenzano e allacciamento A21 in direzione di Milano. Traffico intenso con rallentamenti sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato tra Trento Sudegna e tra Chiusa e Vipiteno. Stessa situazione sulla A23 Palmanova a Tarvisio. Code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, sempre in direzione dell'Austria. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'Autosole, la cosiddetta A1 panoramica, tra il bivio con la A1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 direttissima. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Trasforma la tua vasca in doccia.

0: gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
2: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Celebrato l'anniversario della fondazione dei Carabinieri nel Vicio, nell'ultimo anno i militari hanno perseguito circa 2.900 delitti, compiendo 157 arresti e 1.300 denunce. Da domani sabato prossimo la ferrovia del Sempione sarà chiusa per lavori tra Ro e Gallarate. Come alternativa Trenord prolungherà fino ad Arona e Domo. La linea RE51 Milano Centrale sarà un Malpensa Gallarate. Verbania ha riaperti i termini dei bandi per i buoni per l'acquisto di medicine e per i contributi per il mantenimento della casa. La nuova scadenza è il 30 giugno. In vendita il castello Pellegrini di Stresa, villa d'inizio Novecento in stile neocastellano che fu dello stilista Gianfranco Ferré. La richiesta 5.800.000 euro. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
11: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
3: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è: il cuore destro avrà parole. È un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è Letteratura nei tempi difficili. Gli incontri sono circa 200.
2: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
3: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
2: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
4: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Già Bascego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
2: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Ben trovati, la statale 42 del Tonale della Mendola fino al 12 giugno resta chiusa per lavori tra Cogno e Breno nelle due direzioni, in orario notturno tra le 21.30 e le 5.30 del mattino. Lavori notturni anche sulla statale 342 Briantea. Si viaggia a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontina per lavori dalle 21 alle 6 e questo fino al 20 giugno. Ancora per lavori notturni a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio. servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon sabato pomeriggio da Marco Pennachini, questa è RVL la radio, questa è Occhio al Penna, la Saturday Edition, dalle 16 alle 18 come ogni sabato, che si rispetti, 2 ore da passare insieme, iniziamo con Jane, come.

Rama con Cabana ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL Radio. Vi ricordo anche Instagram, Facebook. Ci trovate sempre come RVL Radio, pronti a vivere l'estate più bella di sempre, l'estate 2026 con noi di RVL. L'avete preso Love is Like, la Deluxe Edition dei Maroon 5? È perché dentro c'è questa Heroin.

0: Sfoglia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Cattive abitudini, Mace insieme a Salmo e con la Pesce su RVL la radio nel sabato di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 6. Parliamo un attimo di naming perché c'è stato il caso durante i giorni scorsi di un prodotto ritirato. Capita spesso, no? Ci sono prodotti che vengono ritirati per problemi vari. Questo l'unico problema che aveva era il nome. Si è arrabbiata Yoko Ono. Yoko Ono, lo sapete, no? La moglie di John Lennon ha detto no, non potete chiamare una birra così. La birra aromatizzata al limone, come tante se ne vedono in giro anche nei nostri supermercati e nei pub e tutto il resto, questa era venduta con un nome, secondo me, geniale, perché l'avevano chiamata John Lemon. Secondo me è geniale come cosa, peccato che non avessero chiesto l'autorizzazione ad usare il nome. Ecco, c'era questo piccolo problema. Torniamo indietro nel tempo, al 2000, quando usciva Lady the Mojo.

Che genere magnifico la French House, grazie ai Daft Punk, ai tanti altri che sono usciti durante quel periodo. L'album si chiamava come loro Mojo e ha avuto un successo enorme, soprattutto con questo brano, con Lady Hear Me Tonight, il sottotitolo. Parliamo di naming, vi dicevo di questa birra ritirata dal mercato, John Lennon, perché non solo il nome si avvicinava molto a John Lennon, ma pure la copertina. È la copertina. Ci hai messo un disegno di John Lennon, chiaramente John Lennon, con gli occhialini, che al posto degli occhialini aveva due fette di limone. E dai, così è troppo. Infatti Yoko Ono ha detto: senti, magari ci si poteva mettere d'accordo, ma avete fatto tutto senza chiedermi, quindi dovete ritirarla. E da lì mi è venuto in mente che c'è una quantità impressionante di prodotti che sono usciti con un nome tra virgolette sbagliato, cioè nel senso sbagliato magari in un altro stato. E il naming lo sanno bene magari gli imprenditori all'ascolto. Quando devi chiamare un qualcosa, il nome è fondamentale, deve prendere subito l'attenzione. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Somber con Potential su RVL la radio, occhio al PIN fino alle 18. Stiamo parlando di nomi abbastanza particolari. Siamo partiti dalla birra John Lemon, chiamata così, la birra aromatizzata al limone, ritirata dal mercato perché nessuno aveva chiesto il permesso a Yoko Ono, no, di usare il nome di John Lennon, anche se era un po' diverso, però comunque dai, ci si faceva facile. Ieri abbiamo parlato di vacanze, tra virgolette, parlando del turismo, no, da supermercato, parlando di Google Maps, dei navigatori, dei selfie, di tutto il resto. Ci sono anche gli aeroporti, anche questo sarà un argomento che tra gli aeroporti ormai, no, la maggior parte sono diventati posti anche da vedere. Ci sono delle cose meravigliose. Avete visto che hanno fatto a Hong Kong? Il gatto gigante ci hanno messo.

inizio, Laura Pausini. Ecco, sì, un buon inizio sicuramente è stato quello di, no, l'idea di mettere questo gatto gigante all'aeroporto, questa installazione artistica all'aeroporto di Hong Kong. Un gatto gigante interattivo, 8 metri di altezza, 3 metri e mezzo di larghezza. È un gatto con molto digitale, molto tattile, molto digitale. Si muoveva, interagiva con i,

clienti, cioè con i clienti, con gli utenti che stavano lì partendo o arrivando, no, per quanto riguarda l'aeroporto di Hong Kong, tant'è che molti stanno pensando, no, di portarlo anche in giro, fare una sorta di esposizione anche in altri aeroporti. Il problema è il nome, però, perché il nome suona bene magari in inglese, ma suona un po' male in italiano. Allora, perché hanno usato gatto in inglese e poi, visto che sei a Hong Kong, sei in Oriente, ti vai a divertire giocando con Godzilla, e quindi l'hanno chiamato Cazzilla, che, cioè, no? Sì, bello, tutto il resto, ma chiamalo Miaozilla. Voi direte, vabbè, che stanno a pensare noi italiani, però magari, no, giusto una cosa così. Si chiama Cazzilla questa installazione artistica, bellissima, il gatto davvero sembra che ci puoi tuffare sopra, per quanto è morbidoso. Però ecco, anche lì c'è sta cosa del nome. Zerberita ora.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

chiama Porno, il nuovo singolo delle bambole di Pets su RVL Radio. Questo è Occhio al Pinna e sono tante le date del Summer Tour delle bambole di Pets: dal 10 di luglio a Sant'Angelo di Gateo, al Barrocci Festival, poi a Bellinzona, saranno il 16 luglio, ma sono davvero tantissime. E quindi sapete che cosa vi consiglio? Di andare su rvl.it, c'è la nostra pagina dedicata ai concerti con le date aggiornate all'ultimo secondo in tempo reale. rvl.it, sezione concerti. Alvaro Soler.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Ben trovati, la statale 42 del Tonale della Mendola fino al 12 giugno resta chiusa per lavori tra Cogno e Breno nelle due direzioni, in orario notturno tra le 21.30 e le 5.30 del mattino. Lavori notturni anche sulla statale 342 Briantea. Si viaggia a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontina per lavori dalle 21 alle 6 e questo fino al 20 giugno. Ancora per lavori notturni a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

canzone splendida dei Depeche Mode, Precious, usciva come primo singolo da Playing the Angel nell'agosto del 2005. Parlare di una rottura, di un rapporto, una situazione familiare complicata di Martin Gore, che poi ha scritto il pezzo cantato in maniera egregia da Dave Gahan, è davvero una bellissima poesia, questa Precious su RVL Radio. C'è Occhio al Penna, buon sabato da Marco Pennacchini fino alle 18 insieme. Errori di naming, dare il nome sbagliato a quel prodotto senza saperlo, perché tu dici: ah, quanto è bello questo nome, poi magari qualcuno dice: guarda che suona male perché fa rima con, no, ti ricorda un qualcosa. Quando vi è successo? 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi. C'è Safe, buona domenica.

venne criticato ai tempi, Steve Jobs dice: ma che nome gli dai? Perché pad, e negli Stati Uniti soprattutto, venivano chiamati così, vengono ancora chiamati così, gli assorbenti, quindi no, che nome dai, dai, su. E invece poi è rimasto e ha vinto Steve Jobs, ha vinto la Apple. Ci sono tante cose particolari anche per i nomi delle app, magari qualcuno adesso fa un nome provocatorio per prendere, no, per prendere più clienti, però bisogna vedere la provocazione, quanto conta, così come quanto conta la superstizione. La Renault 17, che qui in Italia non esce 17 ma esce 177, perché da noi il 17 porta male, c'è sta cosa qui. Negli anni 70 è successa sta cosa. Madonna, Bring Your Love.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che è in corso l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman. La gara, partita alle 14 da Rivoli, attraversa in questi minuti la Val di Susa, diretta verso il Colle delle Finestre e Pian dell'Alpe. Infine le atlete raggiungeranno Sestriere, dove la corsa terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Colors con Rolling Stones nel sabato di Occhio al Pin su RBL la radio. Che prodotti con nomi particolari avete visto in giro per il mondo? Perché magari c'è stata quella cosa, no? Quella volta che avete visto quel nome e detto: ma che è sta cosa? Come gli è venuto in mente di chiamarlo in questo modo? 0323 55 21 24. Siamo partiti dalla birra che si chiamava John Lemon, che poi è stata ritirata dal mercato. Le automobili, vi dicevo, della Renault 17 non è l'unico caso, anche l'Alfa Romeo, la 164, ha cambiato nome in Oriente, perché a parte che il 4 porta sfortuna in alcune credenze, ma proprio il numero 164 a quanto pare viene tradotto con morte diffusa. Pensa che brutto. Che macchina hai comprato? Comprato la morte diffusa? No, vabbè, cambiamo, mettiamo 168, che è ricchezza diffusa, ed è andata notevolmente meglio.

Another Toll to You, nomi strani ma anche nomi che ci provano. Quante volte, no, leggiamo dei marchi contraffatti che simulano quello famoso, quelle cose che ci fanno anche sorridere per la fantasia con cui vengono usate. Per esempio, negli ultimi anni, vi ricordate la causa di Louis Vuitton, il grande marchio del lusso, della bellezza, della moda, di qualsiasi cosa, che fece causa a Louis Vuitton Duck, che era un ristorante di pollo fritto in Sudafrica. Cioè, due cose totalmente diverse, però questo del ristorante ha detto: vabbè, io ci provo. Tanto che vanno a vedere a me, sì, sono andati a vedere a lui, hanno visto anche, no, le tovagliette con il logo che somigliava, una causa che è costata una cosa come 15 milioni di euro, una cosa impressionante.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormizia. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È sull'importanza dell'esempio quotidiano al servizio del bene comune che il colonnello Domenico Baldassarre, comandante provinciale dei carabinieri del VCO, ha voluto porre l'accento durante il proprio discorso per il 212 anniversario di fondazione dell'arma, celebrato ieri in tutta Italia. Solo per citare alcuni dati, nel corso dell'ultimo anno i militari del VCO hanno risposto a quasi 12.500 richieste di intervento e soccorso, dispiegato sul territorio oltre 20.000 servizi, identificati e controllando più di 52.000 persone e perseguito circa 2.900 delitti, il 75% dei reati commessi in provincia, con 157 arresti e 1.300 denunce. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto di truffe agli anziani e violenza di genere, con 67 episodi di violenza, maltrattamenti o atti persecutori. Nuovi fondi contro il dissesto idrogeologico del VCO da parte della Regione Piemonte. La Giunta Ciri ha infatti stanziato 568.000 euro che andranno a finanziare interventi in 9 diversi comuni. Fumata nera ieri sera per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania. La maggioranza ha indicato in Sergio Baldan, attuale vicepresidente vicario, la propria scelta, ma non ha raggiunto la soglia dei 2/3 dei consiglieri prevista per la prima votazione. Sarà dunque necessaria una seconda votazione per la quale basterà la maggioranza semplice dell'Assemblea. Baldan ha ottenuto 19 voti, 5 le schede bianche, una nulla. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a

su RBL, torniamo indietro nel tempo due volte. 1988, dall'album d'esordio di Tracy Chapman, usciva questo singolo bellissimo, Baby Can I Hold You, poi rifatto nella versione che abbiamo ascoltato dai Boys On nel 1997. Where We Belong, si chiama così il terzo disco dei Boys On, la band di Ronan Keating, tanto per capirci dove c'era questo pezzo che ha avuto un successo clamoroso, poi rifatto addirittura da solo, da Ronan Keating. Ha detto, vabbè, l'ho fatta con i Boys On, la rifaccio io nel 2005. Ma una delle 7000 cover che sono uscite di questo brano, anche Nicki Minaj ultimamente l'aveva rifatta, ma tantissime hanno rifatto questo brano che è bellissimo, di un'intensità unica. Qui su RVL, la radio, solo grande musica. Samurai J, Ossessione.

problema, scegliere il nome per un marchio, per un prodotto che deve avere successo, anche per un'app. Per esempio, qualche tempo fa era uscita una calcolatrice sugli store che univa la lavagnetta, cioè nel senso del fatto che tu potevi scrivere con il pennino o con le dita e ti faceva i calcoli, scrivevi 2 più 2 con il dito e lui metteva in automatico 4. Una cosa bella perché potevi scrivere velocemente senza usare la tastiera del tablet o del telefono. Quindi che hanno preso? Hanno preso il nome inchiostro, in inglese è ink, il nome calcolatrice, che in inglese è calculator, li hanno uniti nel modo peggiore possibile per il mercato italiano. Io lo dico, metto le mani avanti, non sto dicendo, non voglio dire parolacce, l'hanno chiamato inculator. E hanno capito che forse non era la cosa buona. Tante le proteste da parte del pubblico italiano che si è pure divertito con il nome, ha detto vabbè senti cambiamo, adesso si chiama Canacchio. E hanno cambiato totalmente nome e funziona allo stesso identico modo. Quindi bisogna sceglierlo bene il nome per tutti i mercati. Alex Warren, Fever Dream.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Zipworks Space, lo spazio giusto.
2: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Baci piano, ci sono Emma e Arcomi su RVL la radio. Questo è Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini, fino alle 6. E vi volevo ricordare, visto che è sabato, a parte i vari appuntamenti che tra poco ricorderò, c'è la questione dell'ascolto. Magari qualcuno dice: sai, ti dico, ma io mi sto facendo una pre-vacanza, visto che abbiamo parlato tanto, no, di qualche argomento che poi pianteremo durante l'estate 2026. Vi ricordo che siamo su RVL.it anche per lo streaming sull'app di RVL la radio, che trovate sia per Android che per iPhone. Siamo su Alexa, siamo in FM, siamo in DAB, siamo dappertutto, ci trovate ovunque.

versione remix di Dracula, si chiude l'appuntamento di questo sabato, di questa settimana con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo lunedì a partire dalle 16, ora vi lascio con Piero Pratesi e Ti ricordi quando, la grande musica 70-80 qui su RVL, la radio. Buon fine settimana da Marco Pennacchini.

0: tra poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, la statale 42 del Tonale della Mendola fino al 12 giugno resta chiusa per lavori tra Cogno e Breno nelle due direzioni in orario notturno tra le 21:30 e le 5:30 del mattino. Lavori notturni anche sulla statale 342 Briantea. Si viaggia a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontina per lavori dalle 21 alle 6 e questo fino al 20 giugno. Ancora per lavori notturni a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando hashtag Save the Vinyl conduce Piero Pratesi.

anche in questo weekend abbiamo inaugurato l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile. RVL Ti Ricordi Quando, con Piero Pratesi che vi accompagna ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20. E loro, che aprivano e supportavano nei live Edwin Starr, vengono notati da Norman Whitfield, che tra l'altro è anche colui che gli chiede un brano per la colonna sonora del film Car Wash, mentre gli 8 Rolls Royce stanno concludendo il loro primo album. Non sono molto dell'idea loro di fare una cosa che è comunque riguarda una colonna sonora e non c'entra col loro album. Il risultato? Beh, disco d'oro, singolo di platino, al numero 1 nella Hot 100 di Billboard il 29 gennaio del 77. Grammy per Whitfield e ovviamente film blockbuster al botteghino. Quindi delle volte quando non vuoi fare qualcosa e poi ascolti chi ha vantaggio come te a farti fare questa cosa, beh, i Rolls Royce hanno svoltato. Car Wash, abbiamo aperto così l'appuntamento del weekend di RVL la radio con la musica 70-80 suonata in vinile. L'hashtag ormai lo sapete, ma io ve lo ricordo, Save the Vinyl, e più tardi vi ricorderò anche come seguirci sia RVL la radio sia a me personalmente attraverso i social. Intanto 1984, questo duo che era più d'immagine, perché poi dietro alle voci c'è stata anche per un certo periodo Ivana Spagna, beh, si chiamano Fun, fanno italo disco e nell'84 propongono Color My Love.

Color My Love Fan su RVL la radio, e se vi ho promesso di fornirvi i punti di contatto, cioè come potete interagire con RVL, ma poi vi do anche il mio profilo Instagram personale, perché vi pubblico spesso e volentieri tanto materiale inerente alla musica 70-80 in vinile. Ma andiamo con ordine, partiamo da RVL. Potete seguirci su Instagram, Facebook, LinkedIn, X, cercate il profilo ufficiale di RVL la radio. C'è anche il sito internet all'indirizzo rvl.it che vi fa entrare nel mondo di RVL, e poi c'è il numero di WhatsApp che è lo stesso numero di telefono, 0323 552124. Per quanto riguarda il mio profilo personale Instagram, seguitemi appunto su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Detto questo, arriva la musica italiana. La canzone la scrivono Lucio Dalla, Gianni Morandi e anche Malavasi. Il trio è Dalla, Morandi, Malavasi. In questo caso non c'è Mogol per il famoso album che vedeva insieme Dalla Morandi. Beh, il risultato però, Malavasi è uno storico collaboratore di Lucio Dalla, è una canzone che ha funzionato niente male. Si chiama, anzi, si intitola Dimmi Dimmi.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code a tratti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Vi ricordiamo che è in corso l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman. La gara, partita alle 14 da Rivoli, attraversa in questi minuti la statale 23 tra Purriere e Pragelato. Infine le atlete raggiungeranno Sestriere, dove la corsa terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
16: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
17: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save Vinyl.

voce inconfondibile di Colin May per quanto riguarda Man at Work, che ci hanno riportato ufficialmente al 25 di maggio dell'81, quando questa canzone esce per il mercato australiano, perché loro sono australiani, e poi a maggio 82, praticamente un anno dopo, per il mercato americano. Beh, il pezzo suonato di sax che si sente, al sax c'è Greg Hamm, prima era nella parte centrale, poi il produttore, vale a dire Peter McKeown, decide di spostarlo all'inizio ed è l'arma vincente. Tra l'altro l'LP The Man at Work, Business as Usual, andò al numero uno per 5 settimane consecutive nella classifica degli LP inglesi, ma raggiunse anche la 15ª posizione nella Hot 100 di Billboard. Il disco fu al numero uno nella Hot 100 di Billboard il 30 di ottobre l'82 per una settimana. Abbiamo ascoltato Who Can It Be Now, che cosa significa? Chi può essere adesso? Questo perché chi ha scritto la canzone, appunto la voce del gruppo, viveva in una zona un po' malfamata anni prima di scriverla e di ottenere successo, dove c'erano spesso pusher e prostitute, quindi ogni tanto qualcuno per sbaglio bussava al suo appartamento e lui aveva questa frase Who Can It Be Now? Da lì ci ha fatto una canzone e direi che ha fatto anche un discreto successo. L'abbiamo ascoltato e suonato in RVL Ti Ricordi Quando, su RVL La Radio, con Piero Pratesi che vi accompagna nel tuffo nei ricordi ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20. Invece il prossimo disco italiano ci porta indietro di 10 anni rispetto all'82 dei Man at Work. Siamo nel 1972. C'è scritto sulla copertina del disco IPU sotto Roby, Riccardo, Dodi e Stefano. Beh, la canzone è qualcosa di incredibile. Ve l'annuncio: Noi due nel mondo e nell'anima.

1972, i Pooh, noi due nel mondo e nell'anima, suonato qua su RVL la radio. Noi ci muoviamo, per quanto riguarda l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile, tra il 1970 e il 1989. E in questo caso, col prossimo disco che ci porterà anche alla pausa pubblicitaria, siamo al 9 di novembre del 1987. Questo disco non è il più famoso per noi italiani dei Clyne Fisher, perché noi ricordiamo Love Change Everything, però il brano che sto per suonarvi io andò al numero uno in Olanda e in Sudafrica, raggiunse anche la top 10 nella per quanto riguarda gli UK single, proprio la decima posizione. Rise to the Occasion, Clyne Fisher.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Libertà digitale, riparazione.

0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
3: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
4: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Edizione Flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Celebrato l'anniversario della fondazione dei Carabinieri nel VCO nell'ultimo anno, i militari hanno perseguito circa 2.900 delitti, compiendo 157 arresti e 1.300 denunce. Da domani sabato prossimo la ferrovia del Sempione sarà chiusa per lavori tra Ro e Gallarate. Come alternativa Trenord prolungherà fino ad Arona e Domo. La linea RE51 Milano Centrale sarà un Malpensa Gallarate. Verbania ha riaperti i termini dei bandi per i buoni per l'acquisto di medicine e per i contributi per il mantenimento della casa. La nuova scadenza è il 30 giugno. In vendita il castello Pellegrini di Stresa, villa d'inizio novecento in stile neocastellano che fu dello stilista Gianfranco Ferré. La richiesta 5.800.000 euro.
6: Il meteo di RVL.
7: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
5: Domani domenica 7 giugno, generalmente nuvoloso, con temperature tra 13 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
4: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
3: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vini.

0: 1973 ci siamo spostati all'inizio degli anni 70 con la Steve Miller Band. Questa è The Joker, suonata in Ti ricordi quando. Con Piero Pratesi vi accompagno ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Poi, se dobbiamo dirla tutta, abbiamo anche da lunedì a venerdì all'interno della mattinata talk show il momento dedicato allo speciale Ti ricordi quando, con le numero uno delle varie charts che vi suoniamo per quanto riguarda la musica, però sempre in vinile. L'hashtag è inequivocabile: Save the Vinyl. E siamo arrivati al momento delle standard version, che in questo caso è un remix, e io mi inchino perché a remixare c'è Ben Librand, che va a remixare il re del pop, Michael Jackson. Siamo nell'87, lui sta ottenendo grandissimo successo mondiale con Bad, e Ben Librand decide di andare proprio a remixare già quella mega hit, perché quando poi vai a toccare delle hit non è proprio facile ottenere successo. Il risultato ve lo faccio ascoltare subito.
1: You wanna see who's bad? You wanna see who's bad? Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on, let's go.

0: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
1: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
2: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
13: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

progetto Broski Beat con la voce di Jimmy Somerville, 1984, l'album The Age of Consent dei Broski Beat appunto si apriva con questa canzone dal titolo Why che vi ho suonato all'interno di RVL. Ti ricordi quando? Su RVL, la radio con Piero Pratesi che vi accompagna ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Torniamo alla musica italiana. Lui aveva scritto, parlo di Antonello Venditti, questa canzone perché un personaggio della televisione che aveva una frase particolare per chiudere i propri programmi, ed era Maurizio Costanzo, gli aveva portato via la donna. Lui dovette modificare il testo perché quella frase particolare e tutto il resto è vita con cui chiudeva Costanzo i suoi programmi, beh, qualcuno gli consigliò di modificarla e ci vorrebbe un amico, è proprio dedicata tra virgolette, per non dire contro, Maurizio Costanzo, che gli aveva rubato la compagna ad Antonello Venditti.

ci vorrebbe un amico, c'è Antonello Venditti, ti ricordi quando? E attenzione perché adesso ci trasferiamo a Filadelfia con un quintetto di Filadelfia che era guidato da Ted Hills, che era un tenore, e tra l'altro la canzone che apre il loro LP va in vetta alla classifica R&B il 15 di giugno del 74. Una sola settimana per questo brano dal titolo Slide Show dei Blue Magic, che è anche il titolo del loro primo album.

La ballad dei Blue Magic in RVL, ti ricordi quando ci siamo rilassati? Sì, ma adesso rialziamo il ritmo. Tra l'altro vi suono una canzone che è stata di un insomma un gruppo di produttori tedeschi in vetta loro Pian Charts, sia il volume 1, e siamo nel 1981, sia il volume 2, sempre nel 1981, in questo caso il 16 di agosto dell'81, per 4 settimane consecutive. Il progetto è Stars on 45, il volume 2 è dedicato agli ABBA.

medley, così si chiamava all'epoca, questo era il termine utilizzato, dedicato agli ABBA che abbiamo suonato in RVL, ti ricordi quando? Vi porto ad aprile del 1971, siamo agli estremi confini per quanto riguarda il periodo dove solitamente ci muoviamo con la musica di ti ricordi quando? Il periodo è tra il 1970 e il 1989. Lui all'epoca si faceva chiamare ancora Rosalino, in mano il 45 giri ed effettivamente giovanissimo. Poi diventerà Ron, ma a quell'epoca, nel aprile del 71, con questo 45 giri, uscì col nome di Rosalino. E vi suono, in questo caso, il gigante e la bambina.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
17: RVL ti ricordi quando? Hashtag Saved Vinyl.

1979, Suzy 4 con Stubble In. Qualcuno dirà: no, ma non è sola. Allora, attenzione, perché nel 45 giri che esce come Suzy 4 c'è solo lei, Stubble In, sulla copertina del 45 giri. Poi prendi il disco fisico, il vinile dentro, c'è Suzy 4 e Chris Norman. Mentre nella versione del 45 giri uscita come Chris Norman ci sono tutte e due in copertina, sia Chris Norman che Suzy 4, e appunto c'è scritto Chris Norman e Suzy 4 Stubble In. Beh, tra l'altro questa canzone qualcuno l'avrà nelle orecchie, perché Cyril poco tempo fa aveva rifatto una sua versione decisamente un po' più dense, appunto, di Stubble In, suonata all'interno di RVL Ti Ricordi Quando. Il prossimo disco è una storia particolare, perché molti sostengono che Riccardo Fogli abbia lasciato i Pooh perché quando arrivò Giancarlo Lucariello come produttore decise che non doveva essere più lui, Riccardo, l'unica voce dei Pooh. Fino a quel momento lo era, ma prima fece cantare un po' tutti e poi andò più che su Facchinetti piuttosto che su altre voci. Poi Fogli lasciò i Pooh, ma nell'85 Riccardo Fogli, ancora fuori dai Pooh, come solista si avvale della produzione di quel Giancarlo Lucariello, oltre al testo di Maurizio Fabrizio, per uscire con questo singolo dal titolo Dio come vorrei.

come vorrei c'è l'ex Pooh Riccardo Foglio. In precedenza abbiamo anche suonato i Pooh, adesso però lui è qua come solista, l'abbiamo proposto all'interno della programmazione di RVL la radio dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile. Ti ricordi quando, con Piero Pratesi, che ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 vi accompagna in questo tuffo nei ricordi. Scaricate l'applicazione di RVL la radio, è gratuita, vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione a internet. Beh, è semplicissimo tra l'altro scaricarla, basta andare su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play, digitare RVL la radio per esteso, così che voi possiate scaricare l'app che vi consente di ascoltare RVL. Ovviamente ci vuole la connessione internet. Poi l'app di RVL è stata dotata dei sistemi Apple Car e Google Auto e di conseguenza potete ascoltare anche in qualità digitale RVL anche nella vostra auto. Ora siamo nel 1988 con Tom Hooker, Feeling Okay.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, raduno Harley

0: con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
4: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È sull'importanza dell'esempio quotidiano al servizio del bene comune che il colonnello Domenico Baldassarre, comandante provinciale dei carabinieri del VCO, ha voluto porre l'accento durante il proprio discorso per il 212 anniversario di fondazione dell'arma, celebrato ieri in tutta Italia. Solo per citare alcuni dati, nel corso dell'ultimo anno i militari del VCO hanno risposto a quasi 12.500 richieste di intervento e soccorso, dispiegato sul territorio oltre 20.000 servizi, identificati e controllando più di 52.000 persone e perseguito circa 2.900 delitti, il 75% dei reati commessi in provincia, con 157 arresti e 1.300 denunce. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto di truffe agli anziani e violenza di genere, con 67 episodi di violenza, maltrattamenti o atti persecutori. Nuovi fondi contro il dissesto idrogeologico del VCO da parte della Regione Piemonte. La Giunta Ciri ha infatti stanziato 568.000 euro che andranno a finanziare interventi in 9 diversi comuni. Fumata nera ieri sera per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania. La maggioranza ha indicato in Sergio Baldan, attuale vicepresidente vicario, la propria scelta, ma non ha raggiunto la soglia dei 2/3 dei consiglieri prevista per la prima votazione. Sarà dunque necessaria una seconda votazione per la quale basterà la maggioranza semplice dell'Assemblea. Baldan ha ottenuto 19 voti, 5 le schede bianche, una nulla. Restiamo a Verbania, dove il Comune ha riaperto i termini di due importanti bandi di sostegno economico. Si tratta del contributo una tantum per le spese legate al mantenimento dell'abitazione e dei buoni per l'acquisto di medicine presso la farmacia comunale. Con la riapertura di questi bandi vogliamo ribadire un messaggio semplice ma importante: nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà, dichiara l'assessore alle politiche sociali Catiuscia Zucco. Il nuovo termine è fissato per il 30 giugno. E adesso le previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Domani domenica 7 giugno, generalmente nuvoloso, con temperature tra 13 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
7: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vini.

È la canzone questa, Bollicine, perché poi ti dicono Coca-Cola, in realtà è Bollicine, che vinse il Festival Bar del 1983. Vasco Rossi, dall'On Plane, Bollicine, title track, canzone che apriva anche l'intero LP e che tra l'altro all'interno di RVL, ti ricordi quando, ci ha portato anche al momento dell'extended version, che è un remix. La remixata, ne ho sentiti vari remix di questa canzone, che già di per sé si poteva considerare nella versione originale che si ballava in discoteca un remix, perché erano un duo di produttori che avevano fatto una sorta di taglia e cuci per l'epoca, mettendo insieme poi vari pezzi da altre canzoni. Però ci sono vari remix, ce n'è uno che mi ha colpito, che è quello di Les Adams dei Mars, Pump Up the Volume. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0: volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Borsa. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: RVL ti ricordi quando? Hashtag Saved Vinyl.
2: The biggest unanswered question is where is the money?

produzione e arrangiamento by Morris White per gli Earth, Wind & Fire. Siamo nel 1987, questa è System of Survival, suonato all'interno di RVL. Ti ricordi quando? Siamo tra l'altro quasi giunti in chiusura del nostro appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile qua su RVL, la radio, con Piero Pratesi che ogni sabato e domenica vi conduce all'interno del tuffo nei ricordi, vale a dire RVL. Ti ricordi quando, appunto. 1980, dopo il successo di Rapper's Delight, la Sugary Gang dall'album Sugar Hill estrae un altro singolo, è Hot Hot Summer Day.

E sulle note della Sugar Ray Gang con Hot Hot Summer Day siamo giunti a chiudere l'appuntamento di questo weekend con la musica 70-80 suonata in vinile di Ti Ricordi Quando. Tranquilli, non preoccupatevi, perché il prossimo weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20 qua su RVL la radio, ve le suoneremo di santa ragione, ma rigorosamente in vinile e spaziando tra gli anni 70 e 80. Io Piero Pratesi vi auguro buon proseguimento con RVL la radio, come sempre vi saluto sulle note di una sigla. Ci portiamo nel 1979, il programma era Tilt e la sigla di apertura per quanto riguarda questo programma era appunto di Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Ciao ciao da Piero.

0: Il tuffo nei ricordi di RDL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, la statale 42 del Tonale della Mendola fino al 12 giugno resta chiusa per lavori tra Cogno e Breno nelle due direzioni, in orario notturno tra le 21.30 e le 5.30 del mattino. Lavori notturni anche sulla statale 342 Briantea. Si viaggia a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontina per lavori dalle 21 alle 6 e questo fino al 20 giugno. Ancora per lavori notturni a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Vi anticipiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Super Trailers.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42. Zip
8: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fatto.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

아침을

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta, perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
8: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

giorni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
7: Zip Workspace, lo spazio giusto.
8: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

casa di più. Intelligente.

sufficiente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

respiro. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra 2 nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
14: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
15: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo. I Love Music ti aiuta ad esprimere la gioia di vivere, trasformando ogni battito in emozione. Condividi le sonorità di D

solo ascoltare un po' di musica. Ma poi è partito I Love Music e sei finito nell'universo musicale di DJ Energy, dove ogni suono ti travolge e senza accorgertene stai ballando anche con l'anima.

Per riascoltare e scaricare questa puntata di I Love Music, seguici nelle nostre pagine ufficiali Facebook, I Love Music e DJ Energy. Ogni settimana troverai la playlist completa e tante novità.

0: DJ Energy spegne la console. Ma la vibe continua nella tua testa. Grazie per essere stato su I Love Music. Peace.
1: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: ZipWorks Space, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? ZipWorks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. ZipWorks Space, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Super Rotation, con successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Soccorso in Festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in Festa.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBN.